0: Comece o dia em alto astral. Madrugada e música.
1: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questo.